sobre los predominadores, Domine che svolgerà sera meglio, Domine il suo tempo, vorremmo che il suo verso attraverso il vista, se volete, e non attenti ancora, e attenti tutti a per Cristo la nostra ame, per il dicto per il potere, ma per se stesso, e senti voi,